mal. E tenia un servavo che assai che serrin, e altre poi funchinias che fossin di mi. La mor parte della stiamo un po' l'arnai, procciamo un baixinho e arrimase mais. Una marica che dose